0: Raggio Guapito. Raggio Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Raggio Guapito.